0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
1: Sorry.
0: Hello.
1: Let me just put it on speaker. Is that better?
0: Hello.